0: A musicalidade de um povo. Domenica Italiana.
1: 7:43. Buongiorno Altair Battisti, tu donna, tu famiglia. Guarda Bento Gonçalves che di ascoltare il programma. E allora è lo freddo anche là o là è 40 gradi abbasso di zero? Questo programma è offerimento di Bortolini Immobili, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti sempre innovatori. Una delle meglio più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Il telefono è 3433-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale. bortolini.com.br. E Schina Gioia, Schina Gioia, sempre pronti per attendervi con quelle gioie meravigliose e altre robe che là fin qui è di Cimarron. L'ora correntina pulsere anei trofeos bon quel che immagini la cate e buon prezzo e buon attendimento della avenida Rio Branco numero 3 centro di Garibaldi. Il telefono è 984459584. Buongiorno Talemico, Schina Joias. Farmacia Centrale, Farmacia Ponte Secca, la maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Centrale del Calzadone e Ponte, Farmacia Ponte Secca, Buarque de Macedo 58. Il telefono è 3461-1850. In cui le domenica, l'Everto fin alle 11:30, se vi occorre qualche cosa, passerà che sarete ben attendesti. Farmacia Centrale di Carlos Barbosa. Massimi Imóveis planejados até a Avenida Independência 371, com móveis sob medida, com linha de colchões selado, com sofás, com sala de jantar e com com prece boni, produto maravilhoso e um parcelamento que podem imaginar. Massimi, máximo de conforto pela sua família. GPS topografia, quando o assunto é medição de terrenos, desmembramento, serviço de topografia, chame quem é daqui, chame GPS topografia e mapeamento, demarcação, colocação de marcos e divisa, uso campeão e tantíssime altre robe, na rua Heitor Mazini, insieme del prédio de sindicato dos trabalhadores rurais, com a de Garibaldi. Il telefono è 996920045, GPS topografia. E allora ascoltiamo adesso un'altra due belle musichette sul Paion si Gosago e Valdir Anzolin. Se te avessi 16 anni, sta buono, allora ascoltiamo.

0: a musicalidade de um povo, Domenica Italiana.
1: 7:53, temperatura continua 7 graus la temperatura. Tocca passarlo fuori questo inverno con freddo, ma che buonica quella. E allora ho detto, Balescio, domenica passata, che se dipende del freddo, stavolta da graspi di 10 kg. Non è perché è freddo, perché devo fare. E allora, cari, ascoltiamo adesso una musichetta. Mi ha detto mamma adesso, Balescio.
2: Le comare.
1: Dabbò, ascoltiamo le comare ciacolare allora.
3: Signore benedetto, guardè sol chi se vede. La comare Alice, come stio comare?
4: Ah, per quella staria anche a me e dimmi. Ma so ancora sotto i remedi, sapete?

0: mamma mi c'era tanto premosa di vedere sto tosetto, che guai!
1: A lui non incomoda, lei che neanche mangia letto, lo solo giù ci addorme.
0: Ma guarda sol che oggi, insomma a mia sopare.
1: Sì, io

0: R$100 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
1: Compra que é gol, a Benoite vai dar show. Rádio Garibaldi.
2: A musicalidade de um povo. Domenica Italiana.
3: E adesso le 8:07, oh no, beh che pure lì è una buona, no, 7:59, e non andiamo avanti con la domenica italiana, italianissima qua per la Radio Garibaldi 101.5 della bellissima Serra Gaúcha, che è un offerimento di Bortolini Movis, Esquina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa, Máximo Imóveis Planejados e GPS Topografia. E adesso, sì, adesso ascoltiamo Valdir Anzolin. Questa è nel mio bel giardino. La bella giardiniera, ah, mi sono tutto sulla bella giardiniera. Dopo Sesta Fera Alegre, ricordarsi dei nostri nonni e bisnonni.

8 ore 7 minuti, ora 7 e 8 adesso, 8 gapula. Valegio, parliamo adesso orario dei pescatori. E allora i pescatori e questi quali? Giuseppe Benini e Ibanor Matuella, il famoso Lambari. E loro Lambari che manda un abbraccio a Giuseppe Bendini, ma come Lambari dargli un abbraccio se non gli abbracci? Lambari non gli abbracci, che sono andato a dire, né? Un perde denti, e che manda mio un morsegon. E allora altri due, Giuseppe Bendini che ha detto che il volo che te vai a pescare insieme con lui, Ivano. Altri due drio pescare, no, ma un'ora di queste vuoi andare a filmarli. Perché, ma guardati, e loro ci accolla il tempo tutto, i Lambari passa via davanti e ride, ma che ciapa pessima, dove? Pior che ciapa del bon. E perché in ciapa sì, loro va a pescare, c'ha Lambari, me ne abbiamo che portare, buoni. Poi, tocca farli un'ora di queste. E loro, allora, è gente speciale. Tutti e due. E voi ascoltate, no, perché loro a volte è romantici e a volte è tipo così, la musica è mezza bastarda, sento. Ma da in cui è romantici, in cui vuoi ascoltare, oh mio signore! Voilà.

0: 8 ore e 15 minuti. E se tu ti baleggio quale che le due peso profissioni del mondo?
1: Chi che l'è?
0: Dessa mia?
1: No.
0: Ma mi te lo dico. Le intregatore di pizza e ginecologista.
1: Porca, ma perché?
0: Perché se, sol può sentir cero. Resto niente. E allora così ascoltiamo il Dojon con Valdir Anzolin. Sì, no mi aspetto, non c'è problema, tocca farlo ciappare, tocca parlare a manivela, cioè, se no il ciappa mia no, e dopo l'ora che temo fuori il mio, quella della nonna Angiolina che le piange il telefono e c'è una musica bellissima, piange il telefono con Domenico Madugno, ma allora no, altri, dopo la sonemo anche quella, o metti su un'altra, non vuol dire una che te cati fuori, là. Che può essere la, come, la prima che arriva davanti.
1: Il
0: Dojon è qua, il Dojon arriva e caccia pavelesa, l'ora dai che fuoco.

0: A musicalidade de um povo. Domenica Italiana.
1: America, America, America.
2: 8:38 minuti. Bortolini Imóveis, Esquina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa, Máximo Imóveis Planejados e GPS Topografia. E l'ora adesso che 8 gradi. 8 gradi. E allora una donna che domanda a suo uomo: ma dimmi così, dimmi una roba, con quante donne ti sei tu restato? E lui ha detto: resta sol con te, perché che l'altro lo devolvesti. è vera, no, mia vera, è vera. E allora abbiamo ascoltato con la famiglia Solini Va Pensiero, e adesso può essere sul paion, su con le recce, dopo Valmor Marasca, portami qua un garrafone di vino, un litro, un garrafone, due, un bastel pieno. Da bon?

0: E allora il paron e il gaddito, dammeli tutti e due. Ma che ne era un solo? E il gaddito che non sapeva cosa fare, fin qui l'asughero le cose la era aperta procurando che l'altro. Questo programma è stato un offrimento di Bortolini Movies, Schina Gioia, Farmacia Centrale Carlos Barbosa, Massimi Movies Planeggiados, GPS, Topografia. Succo le recce, verde rioci e far pulito. Grazie a tutti quanti, grazie Balegio, fin domenica che viene.
1: La solita strada, bianca come il sale.